FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

θα μουρεί και στα σεράτα. Είτε πρέκα per favore, famme famme fa l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca qualche... Io voglio vivere ancora.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Prosegue Terra Madre, il Salone del Gusto, fino a domenica al centro di Torino, invaso da turisti e cittadini, più di 700 produttori presenti nel grande mercato internazionale e 3.300 delegati provenienti da 121 paesi del mondo per l'edizione che celebra i 40 anni di Slow Food. Si indaga sul caso dell'uomo massacrato con un bastone ucciso a Torino. È stata la madre del killer a chiamare la polizia. È successo nel capoluogo piemontese in un contesto legato al consumo di droga. Il cadavere è stato fatto a pezzi. Movida, al comune di Torino, fa appello contro il risarcimento milionario ai residenti di Vanchiglia. Palazzo Civico non vuole versare 1.200.000 ai 30 cittadini che hanno fatto causa. Droni e idranti tra le ipotesi per ridurre il rumore. Nasce il balletto del Teatro Superga, la danza diventa protagonista a Nichelino, un progetto per accompagnare giovani talenti dalla formazione al mondo del lavoro. Parliamo della Basilica di Superga, parte il piano di restauro da 7,6 milioni al via i primi interventi, 6 milioni dal Ministero e 1,6 dalla Consulta di Torino. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino sul settore pedemontano alpino e pianure adiacenti, poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio generalmente soleggiato, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347 033 1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Il Comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove, domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, domenica 27 settembre alle ore 11, presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17, al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 9349 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
2: La radio parla, emoziona, accompagna. E quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco, confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenente all'11° reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva. 2 chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
3: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative. È stato il Belgio ha giocato meglio di noi. Il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi l'abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a 1 mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune e cioche per le vie di Ulss, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulss, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
1: Buon mattino a tutti voi che siete all'ascolto, è il momento di cominciare a far suonare la sveglia qui su Radio Dora.

Buon sabato mattina, carissimi amici, 26 di settembre, pronti a iniziare magari con un po' più di calma questa giornata, perché tanti magari non lavorano e quindi se la prendono un po' più tranquillamente. Oggi Santi Cosma e Damiano, un augurio a chi festeggia l'onomastico, un augurio anche a chi festeggia il compleanno, ovviamente. Oggi nel 1860 nasce un abruzzese di una frazione dell'Aquila, visse gran parte della sua vita a Napoli, dove si spense nell'ottobre del 1917, coniugando le attività di giornalista e di scrittore, Edoardo Scarfoglio. Tra i nati invece sportivi, nel 1981 nata a Saginaw, un ex tennista statunitense, sorella minore di un'altra, anche lei campionessa di tennis, parliamo di Serena Williams.

E per tornare subito indietro un po' a questo 26 di settembre, torniamo al 1580, partito 3 anni prima da Plymouth con 5 navi e 150 uomini, vi fa ritorno proprio in questo giorno Francis Drake, che a bordo del Golden Hind è diventato il primo inglese ad aver circumnavigato tutta la terra.

0: Yeah!
1: E pronti anche ad ascoltare la vostra musica o a dedicarla a qualcuno, quindi i nostri contatti per richiederla sono: chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime in rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Divani
5: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Proprio oggi, 26 settembre 1986, arriva nelle edicole il primo numero del fumetto Dylan Dog dal titolo L'alba dei morti viventi. È stato ideato da Tiziano Scalavi con i disegni di Claudio Villi e Angelo Stano e viene pubblicato da Sergio Bonelli, editore.

Altra cosa che ci porta al 1969, si parla di ambito musicale, nel Regno Unito viene pubblicato Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles. Abbey Road è l'ultimo lavoro in studio della loro produzione, dato che il successivo album, Let It Be, pubblicato nel 1970, contiene registrazioni effettuate tra la fine del 1968 e il successivo mese di gennaio. Per Abbey Road le sessioni di registrazione si sono tenute tra aprile e agosto 1969 negli studi appunto di Abbey Road, gli studi Trident e Olympic di Londra, in un clima tutt'altro che disteso. I quattro di Liverpool raramente erano presenti alle incisioni e quasi mai insieme. La rivista Rolling Stones lo include nella classifica dei 500 migliori album rock di tutti i tempi, riservandogli il 14° posto e facendolo precedere da altri loro quattro album, pur se brani come Come Together, Here Comes the Sun, Something balzeranno in testa alle graduatorie di preferenza della loro intera produzione. Il titolo dell'album fu suggerito da Ringo Starr quasi per gioco, e alcuni giorni dopo il gruppo si trovò davanti allo studio per la foto di copertina ad opera di Ian McMillan, che scattò sei pose ai Beatles mentre attraversavano la strada, scegliendo la penultima, in cui i quattro sono meglio allineati e distanziati, perché il movimento da sinistra a destra simboleggiava l'uscita dagli studi della EMI, che si trovavano appunto su quel lato della strada.

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Pienghe, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Pienghe e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Salutiamo Francesco che vuole ascoltare la prossima canzone. Auguro a tutti un buon weekend anche a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo

0: Porta di Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
1: Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
0: La cronaca: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti, lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
2: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
0: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme della sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziste.
1: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Götze al 20esimo, raddoppia Luke Bacchio al 69esimo. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Passione, impegno, tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Torniamo a noi e parliamo di accessibilità, rendere l'arte accessibile a tutte le persone superando le barriere sensoriali e linguistiche. Questo è l'obiettivo di Autonomy for Art, il progetto sviluppato da Forward per la GAM di Torino e sostenuto da Stellantis Autonomy, il programma del gruppo Stellantis dedicato alla mobilità accessibile. L'iniziativa arricchisce il percorso di accessibilità della GAM attraverso nuovi strumenti che sono pensati per ampliare appunto la fruizione delle collezioni da parte di persone con disabilità sensoriali, cognitive e motorie, offrendo al tempo stesso un'esperienza più ricca per tutti i visitatori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra istituzioni culturali e imprese. L'associazione specializzata nell'accessibilità museale e audiovisiva ha curato la progettazione e la realizzazione dei contenuti insieme al Dipartimento Educazione GAM. Tra gli interventi realizzati, 7 nuove schede multisensoriali dedicate a opere del deposito vivente, accompagnate da video audio descrittivi sottotitolati in italiano e inglese e tradotti in LIS e lingua dei segni internazionale. Sono stati inoltre realizzati visual video story in italiano e in inglese per preparare il pubblico alla visita attraverso la descrizione degli spazi del museo, anch'essi accessibili tramite audiodescrizione, sottotitoli e traduzione in LIS e IS. Le schede tattili rappresentano uno strumento importante per l'accessibilità museale, secondo i dati vengono utilizzate dall'85% dei visitatori. Garantire un accesso sempre più ampio al patrimonio culturale è una priorità per la GAM e per la Fondazione Torino Musei, questo ha detto la direttrice Chiara Bertoli, ancora aggiunto che rendere l'arte accessibile vuol dire promuovere la partecipazione, valorizzare le diversità e offrire a tutti quanti l'opportunità di vivere il patrimonio culturale senza le barriere.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

E andiamo a scoprire l'oroscopo di questo sabato mattina. Ariete, oggi rallentare non vuol dire perdere tempo. Concediti qualche ora senza programmi e lascia che la giornata scorra con maggiore leggerezza. Un po' di riposo potrebbe restituirti energie speciali. Toro, una conversazione sincera con un amico può trasformare una giornata normale in un momento speciale. Non servono grandi gesti, una telefonata, un caffè insieme e una risata condivisa saranno più che sufficienti. Gemelli, il cuore chiede spontaneità. Se sei in coppia, sorprendi il partner con un gesto semplice ma inaspettato. Se sei single, non sottovalutare uno sguardo. Cancro, hai bisogno di ritrovare il tuo spazio. Una passeggiata, della buona musica o qualche ora dedicata alle tue passioni possono aiutarti a staccare dai pensieri accumulati durante la settimana. Leone, la tua compagnia sarà particolarmente apprezzata. Organizza qualcosa con le persone che ti fanno stare bene, anche all'ultimo momento. Una serata improvvisata potrebbe diventare il ricordo più bello del weekend. Vergine, oggi lascia per qualche ora il bisogno di controllare tutto. In amore un pizzico di spontaneità può rendere più intensa la complicità. Per i single una persona potrebbe attirare la tua attenzione proprio perché è diversa da te. E ci fermiamo con un po' di musica, ma poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, il momento ideale per circondarti di bellezza e tranquillità. Sistema un piccolo angolo della casa, prepara qualcosa di buono, concediti un pomeriggio senza sensi di colpa. Il benessere passa anche dalle piccole cose. Scorpione, potresti sentire il bisogno di parlare con qualcuno che sappia capirti davvero. Cerca la compagnia di una persona fidata e non avere paura di mostrare anche il tuo lato più vulnerabile. Sagittario, l'amore oggi ha voglia di movimento. Una cena fuori o semplicemente un programma diverso dal solito possono riaccendere entusiasmo e complicità. Se sei single, guarda oltre le solite abitudini. Capricorno, dopo una settimana intensa, concediti il lusso di non dover risolvere tutto, dormi un po' di più, spegni le notifiche e dedica tempo a qualcosa che fai soltanto per piacere e non per dovere. Acquario, una vecchia conoscenza potrebbe tornare a farsi sentire, oppure potresti scoprire una nuova affinità con qualcuno che frequenti già. Le conversazioni più imprevedibili saranno anche quelle più interessanti. Pesci, giornata dai toni romantici, delicati, se sei in coppia crea un momento tutto vostro lontano dalle distrazioni. Se sei single, ascolta le sensazioni. Oggi l'intuito potrebbe suggerirti qualcosa prima ancora che arrivino le parole. Ci fermiamo qui con il nostro oroscopo, vi aspetto più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato 26 settembre dalla Centrale Regionale della Mobilità. In apertura segnaliamo che per un animale vagante la A32 Torino-Bardonecchia risulta chiusa tra gli svincoli Ulx-Est e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza dello svincolo in uscita dell'innesto A26 per i veicoli in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
5: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Prosegue Terra Madre, il Salone del Gusto, fino a domenica al centro di Torino, invaso da turisti e cittadini, più di 700 produttori presenti nel grande mercato internazionale e 3.300 delegati provenienti da 121 paesi del mondo per l'edizione che celebra i 40 anni di Slow Food. Si indaga sul caso dell'uomo massacrato con un bastone ucciso a Torino. È stata la madre del killer a chiamare la polizia. È successo nel capoluogo piemontese in un contesto legato al consumo di droga. Il cadavere è stato fatto a pezzi. Movida, al comune di Torino, fa appello contro il risarcimento milionario ai residenti di Vanchiglia. Palazzo Civico non vuole versare 1.200.000 ai 30 cittadini che hanno fatto causa. Droni e idranti tra le ipotesi per ridurre il rumore. Nasce il balletto del Teatro Superga, la danza diventa protagonista Nichelino, un progetto per accompagnare giovani talenti dalla formazione al mondo del lavoro. Parliamo della Basilica di Superga, parte il piano di restauro da 7,6 milioni al via i primi interventi, 6 milioni dal Ministero e 1,6 dalla Consulta di Torino. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino sul settore pedemontano alpino e pianure adiacenti, poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio generalmente soleggiato, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, Totac.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Pronti a riprendere, stare insieme fino alle 10 qui su Radio Dora con la sveglia che suona per voi. Ricordatevi che potete chiamarci allo 01 22 640 446 o potete scriverci su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con siti web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo è il New York Times. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. In un'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, Bill Gates ha intanto rivelato: l'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti.
1: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni.

0: Di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian dal canto suo ha aperto al ritorno degli ispettori della IEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
1: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto.
0: Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo.
1: Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia, insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata alla corsa agli armamenti e anche il riconoscimento della vera laicità, che non esclude la dimensione religiosa. Duello a distanza con Trump, con me ha risposto il Papa ai giornalisti, siete tutti benvenuti.
0: Il calcio parte male, la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini, all'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sentiamo Mancini dopo il match, microfoni Rai.
2: Il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, l'abbiamo messo in secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra e ha giocato bene.
1: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: marchio Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

domani, domenica 27 settembre, torna in Valle di Susa l'edizione 17 della Giornata del Patrimonio Archeologico. Questo appuntamento imperdibile per scoprire o riscoprire i tesori nascosti del territorio, che quest'anno lancia un messaggio importante con il tema Patrimonio in pericolo. L'obiettivo è accendere i riflettori sulla fragilità e sulla necessità di tutelare le nostre ricchezze storiche. Dalle 10 alle 12.30 nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, ben 14 comuni della valle apriranno gratuitamente le porte di siti archeologici, di castelli, musei, chiese e luoghi della memoria, con visite guidate e accompagnamenti speciali. Un viaggio un po' nel tempo che spazia dalla preistoria all'epoca romana, passando per il Medioevo fino all'archeologia industriale. Dalla bassa all'alta valle sono 14 comuni che partecipano e sono Almese, Avigliana, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Condove, Gravere, Novalesa, Salbertrand, San Giorgio, Sant'Ambrogio di Torino, Susa, Vaie e Villar Focchiardo. Il programma è ricchissimo, vi cito solo alcune delle mete principali, ma voi potrete andare a visitarle tutte quante. Ad Almese si potrà visitare la splendida Villa Romana, un complesso residenziale extraurbano di ben 5.000 metri quadri risalente ai primi secoli dell'impero, e la torre con il ricetto di San Mauro. Ad Avigliana i riflettori sono puntati sul castello, sulla cinta muraria, sul priorato, con visite guidate direttamente dagli archeologi. A Susa, aree archeologiche e museo civico archeologico Castello di Adelaide. A Vaie, oltre all'apertura del museo laboratorio della preistoria, ci sarà una passeggiata speciale al sito della Baità in compagnia di archeologi e rievocatori storici. E ancora ville romane a Caselette, castelli e mostre d'arte a Chianocco e Condove, antiche miniere d'argento a Gravere, l'abbazia a Novalesa, mulini storici a Bussoleno e Salbertrand, la suggestiva certosa di Monte Benedetto a Villar Focchiardo. L'ingresso, lo ricordo ai siti, è gratuito, però per alcune tappe è necessaria la prenotazione, quindi prima di mettervi in viaggio vi consigliamo di controllare tutti i dettagli e tutte le modalità di partecipazione sui canali ufficiali di questa manifestazione arrivata quest'anno appunto alla 17ª edizione.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per un animale vagante sulla A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora chiuso il tratto tra gli svincoli Ulx-Est e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
9: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 9:38.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Le regioni alpine restano interessate da una struttura di alta pressione, ma una massa d'aria più fresca e umida affluita da est ha determinato nuvolosità estesa, analogamente a quanto avvenuto nei giorni precedenti. Con l'esaurimento di questo afflusso, la nuvolosità tenderà progressivamente a diradarsi e torneranno a prevalere condizioni in gran parte soleggiate, salvo residui addensamenti. La struttura anticiclonica manterrà la sua influenza anche all'inizio della settimana, con temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con nuvolosità irregolari a tratti estesa tra pianure e settori di media e bassa valle del Cuneese, Torinese e Biellese, con annuvolamenti irregolari anche su Vercellese, Novarese, zona del Lago Maggiore e bassa valle d'Aosta, schiarite più ampie tra Astigiano e Alessandrino e soprattutto sull'interno delle valli alpine e sulla valle d'Aosta. Nel corso della mattinata tendenza a diradamento della nuvolosità, con prime aperture anche sulle pianure del Cuneese e Torinese. In giornata più soleggiato o al più poco nuvoloso, con addensamenti sui pendii montani, soprattutto tra le medie e basse valli del Cuneese, Torinese e della Valsesia, ampie schiarite altrove. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 18-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo generalmente soleggiato salvo residui strati di nubi medio-basse al primo mattino tra le pianure e i primi tratti vallivi del Cuneese e Torinese. In giornata in gran parte soleggiato con addensamenti sui settori montani piemontesi e lievi velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con tendenza a velature nel corso della giornata e addensamenti pomeridiani sui pendii montani, soprattutto delle valli piemontesi. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

dimenticate i soliti drink, perché la vera star del momento è un ingrediente insospettabile, cioè il tè. Ebbene sì, il tè sta uscendo dalle tazze della colazione o del tè delle 5 per diventare il re della mixology, dalle varietà più ricercate come il matcha o l'oolong fino ai tè frizzanti e ai distillati botanici. Questa bevanda conquista tutti grazie a un'immagine fresca, naturale, legata al benessere. Lo troviamo persino nei cocktail pronti da bere che spopolano in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, unendosi a gusto che leggerezza. Ma c'è un'altra grande novità che sta cambiando le nostre serate, soprattutto tra i più giovani della generazione Z. È il boom del no e low alcol, cioè le bevande senza alcol o a basso contenuto alcolico. Nei locali, nei supermercati troviamo ormai fake spirits di altissima qualità, dagli amari e limoncelli analconici fino ai cocktail già pronti. Una comodità pazzesca che permette anche ai locali più piccoli di offrire drink perfetti in un attimo. In Italia cosa si beve? I gusti dell'aperitivo si stanno rinnovando, il classico gin tonic resiste alla grande, cresce però la passione per il daiquiri e per lo spritz e mille nuove varianti come il limoncello spritz che fa impazzire l'America. E la vera chicca è il ritorno alla grande della nostra storica liquoristica. Amari ed elisir di una volta, che un tempo pensavamo solo per il dopo cena degli adulti, oggi diventano la base perfetta per i cocktail più moderni e alla moda. Insomma, che si tratti di un tè frizzante, di un drink analcolico, di un grande classico rivisitato, il mondo del bere sta diventando sempre più creativo e sempre più attento a tutti.

0: Simone, buon sabato.
1: Eccoci
0: ciao.
1: Ciao Chiara, buon sabato a tutti quanti.
0: Buongiorno a te, tutto bene? Prontissima per il collage.
1: Certo.
0: L'ultimo di questa settimana e poi un po' di riposo domani magari.
2: Sì.
0: Sì, ci si prova. È un'utopia, riposa la domenica.
1: Esatto. Poi vabbè, dai, ci sono tante cose in giro, poi è periodo di fiere, sì, di cose belle che insomma prendono vita, quindi sicuramente è un periodo molto dinamico.
0: Vero, verissimo, approfittiamone.
1: Infatti.
0: Bene, dai, è il momento del collage tra pochissimo, la sveglia torna lunedì mattina. Buon weekend a tutti, anche a te Sonia.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: A tra pochissimo. Io amo pescherina.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sulla fronte Medio Oriente, Trump avrebbe respinto invece la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
2: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti, a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante

0: Nonostante le gravissime ferite riuscì a sopravvivere, il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
1: Tre persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per due donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
0: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
2: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccio il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
1: L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
0: Gli U2 regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band e il nuovo album, Bono e soci sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. fisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Pasta del mobile! Geniale, vero?
6: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scartone. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ci siamo, eccoci qua. Allora, buongiorno family, felice sabato a tutti quanti. Oggi 26 di settembre, dai che chiudiamo questo mese alla grandissima, sempre con la grande e bellissima musica di Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. Oggi è sabato e abbiamo bisogno di qualche momento svago, perché io già gente in giro ne ho vista, ma si può far meglio, si può fare meglio, si può dare una bella carica anche già che sono le 10 del mattino, la colazione l'avete già fatta e adesso siamo carichi per partire, dare il via anche a questo weekend che abbiamo detto essere denso anche di cose belle, e il che insomma ci fa un sacco piacere. Tra altre cose è tornato anche il sole. Ieri comunque devo dire, allora, ieri c'era questa arietta, questa sì, va tutto bene, siamo nella stagione, magari. Io un po' questo weekend così, come dire, un po' con queste temperature che tendono di nuovo un po' all'estate, va bene, per carità, però io ho voglia di sentire quel profumo più autunnale. Però lo possiamo fare anche così, attraverso poi la musica. Adesso vi scelgo qualche canzone super autunnale, la vado a cercare, così respiriamo insieme. Così questa prospettiva, questa immagine di copertina sulle gambine, la tisanuccia, perché lo sapete che io sono in fissa con le, adesso tirerò fuori tutti i miei armamentari, insomma, per farmi le tisane, le cose. Ah, bello, il libro, la buona compagnia, che quello fa sempre, quello è, non ha stagionalità la buona compagnia, tant'è che appunto Radio Dora vi tiene sempre compagnia 12 mesi l'anno. Sonia Carella con voi, l'ho già detto, no, mi presento per chi non mi conoscesse. Sonia Carella per le prossime tre ore suona il collage. 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 numero WhatsApp, chiedi la tua canzone e noi la mettiamo per te.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Allora, Daviduccio già ci ha mandato un brano ottimo proprio per aprire il momento svago. Nel frattempo, però, intanto che lo creo questo momento svago, apriamo poi con la tua richiesta, ovviamente, ma almeno tre brani così, giusto per ta-ta-ra-ra, dobbiamo assolutamente metterli. Il sabato è sacrosanto, ormai è un'abitudine che ci siamo dati, un appuntamento fisso. Mentre, ok, ciao Manu. Allora, adesso però ci ascoltiamo due canzoni autunnali, ve le ho promesse, quindi ce le dobbiamo ascoltare per forza. Ho deciso così. Giusy Ferreri e poi Malik.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Allora, eccoci qua, momento svago preparato, c'è Davide appunto che ci saluta, buongiorno a te carissimo, ciao, sono di nuovo Davidello. Allora, lui vorrebbe iniziare proprio con una canzone, Ayman Albatross, direi che ci sta un sacco, proprio per il nostro momento svago. È arrivato anche Claudio, quando poi uno inizia a parlare di momento svago, così si ringalluzzisce, si sintonizza subito sulle nostre frequenze, quelle un po' più tamarrette, vero Cla? Ciao, buongiorno Mr. Sonia DJ, un buon weekend come sempre, ciao sulle mani carabba, Cla. Ecco dai, vedo che siamo tutti d'accordo, pronti per il nostro momento svago.

else, cause I'm an ass.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le buone notizie, in studio Alessia Balducci. La mostra sui 10 anni dello studio Museo Felice Casorati a Pavarolo riapre al pubblico domenica 27 settembre. Ingresso libero la domenica dalle 15 alle 18 fino all'8 novembre. Prosegue inoltre alla Fondazione Mendola di Torino la mostra su Francesco Casorati fino al 10 ottobre. Il Piemonte è la quarta regione italiana per erogazioni liberali che usufruiscono dell'Art Bonus, il credito d'imposta introdotto per incentivare il sostegno al patrimonio culturale. In 10 anni le donazioni hanno superato complessivamente i 157 milioni di euro. Il Teatro Regio torna in Oman su invito della Royal Opera House Muscat. Nell'ambito della stagione 2026-2027, l'Orchestra del Regio sarà protagonista di 3 appuntamenti, giovedì 1 e sabato 3 ottobre con 2 recite di Rigoletto, dirette da Evelino Pidò nell'allestimento firmato da Franco Zeffirelli, e venerdì 2 ottobre con il Galà Lirico. Torino e la sua collina si preparano a trasformarsi nuovamente nel salotto dell'automobile d'epoca. Il 26 e il 27 settembre 2026 torna il concorso internazionale dell'Eleganza Festival Car. Per la sua 5ª edizione, la kermesse, riconosciuta nel calendario internazionale FIVA, si rinnova con un format inedito sviluppato su 2 giornate. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez. Radio.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Allora c'è la nostra amica Manuela, andiamo con ordine. Ciao Manu carissima, lei ci scrive: buongiorno Sonia, questa bella giornata ci ascoltiamo una bella canzone per la vita che è bella, quindi qualcosa di Fiorella Mannoia. Ci ascoltiamo Che sia benedetta. Grazie per la tua richiesta, Manu.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

Allora c'è Rodolfo, eccolo qua che ci saluta anche lui, buon sabato carissimo. Allora facciamo passare Alessandro Amoroso, dice ma no, ma dai, qualcosa di più estivo probabilmente vuole lui. Aspetta che ho perso il tuo messaggio, ma quale novembre dice? Metti l'Amoroso, ok, io allora ti metto una canzone, un tormentone estivo di qualche anno fa, in un'estate in cui effettivamente insomma non è che si potesse stare proprio così in spiaggia, però lei c'era e cantava karaoke insieme ai Bumbadesh.

Allora, prossima richiesta. Anzi, no, aspetta, qui c'è un messaggio da dare. Allora, Enrico il ciclista di Chianocco ci scrive: questa nuova figura mitologica che abbiamo conquistato da poco. Ciao Enrico. Allora, buongiorno Sonia, come stai? Bene, mi puoi salutare Salvo, il DJ di Chiomonte, e anche Ezio. Puoi dirgli, mi raccomando, fate un bel lavoro, grazie, e poi se riesci digli anche attenti a quei due, ridendo. Va bene, cosa state combinando voi non ne ho assolutamente idea, ma sicuramente vi state un sacco divertendo. Quindi, a quanto ho capito, tu sei l'amico anche di Salvo e ti ho detto che brano mettiamo, tu non mi hai detto nulla, però capendo che sei l'amico di Salvo, so che a Salvo piace questa e ce l'ascoltiamo allora.

sempre migliori, ciao. Oh, grazie a te, tanti auguri per il vostro 7:30, mi raccomando, tanto sa da fa, uno deve far pace con questa cosa, con le tasse in qualche maniera bisogna fare pace e rassegnarsi totalmente, perché quello è, e da lì non si scappa. E ci ascoltiamo i Queen, I Want to Be Free. Grazie a Dario anche per la richiesta.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia ha ceduto al Belgio nel debutto bis di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Nella prima gara della nuova Nations League, nonostante un buon secondo tempo, gli azzurri cadono 2-0 all'Olimpico di Roma e devono ringraziare Donnarumma perché il passivo poteva essere anche più pesante. Fischi dell'Olimpico al 90esimo. Il commento del nostro CT.
3: C'è da lavorare, basta, quindi sappiamo che saranno delle partite abbastanza difficili come quella di stasera, però dobbiamo continuare a lavorare e non abbatterci

0: sconfitta, due sconfitte. Vabbè, ma quando perdi mi sembra abbastanza normale.
1: In Formula 1 George Russell domina le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian e oggi scatterà dalla pole position. L'inglese della Mercedes avrà ora un'occasione d'oro per tornare a vincere ed accorciare le distanze dal compagno di squadra Kimi Antonelli, finito muro e dunque in partenza dalle retrovie. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc ha preceduto di un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, mentre delude Lewis Hamilton in sesta piazza subito dietro al campione ridato in carica Lando Norris. Yannick Sinner ha annunciato il forfè anche alla ATP di Pechino, il ginocchio sta molto meglio, il recupero prosegue senza intoppi, ma la condizione fisica attuale non gli permette ancora di competere in un torneo. Il rientro dunque è rinviato al Masters 1000 di Shanghai che comincerà il 7 ottobre. Il numero uno al mondo è assente dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio. Il basket inizia male, il cammino in Eurolega dell'Armani Milano, sconfitta a Belgrado dal Partizan. Milano nel primo tempo va sotto per due volte in doppia cifra, meno 11, e per due volte Peters si carica la squadra sulle spalle per tornare a contatto. Il pareggio arriva a quota 57 con una raffica di Guduric, ma il sorpasso non avviene mai. L'unico vantaggio per la squadra di Poeta è su 6-7. Nell'ultimo periodo sale in cattedra Jones che domina la volata mentre l'attacco dell'Olimpia si inceppa. Il ciclismo, splendido argento per Matilde Rossignoli nella prova juniores in linea al Mondiale di Montreal. L'azzurra è riuscita a trovare spazio nella fuga decisiva insieme alla spagnola Neira e alla svizzera Grossman. Nella volata 3 è stata proprio la spagnola a prevalere davanti a Rossignoli che ha chiuso in lacrime dopo il traguardo. Per la Spagna ancora un trionfo a livello junior, per l'Italia il terzo argento di questo mondiale canadese. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazione prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

0: eccoci qua, 11:10, la prima ora del collage volata. Stiamo già nella seconda parte per restare insieme fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato. Il collage di Sonia Carella vi tiene compagnia dalle 10 alle 13. Allora, ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso, il 351 851 6633 invece è il numero WhatsApp. Potete inviare il vostro messaggio di testo, la nota vocale, come preferite, per richiedere una bella canzone, per dedicare anche una canzone, chiacchierare insieme a noi, magari raccontarci cosa state combinando in giro. C'è chi fa il 7:30, c'è chi non si sa cosa sta organizzando con un DJ di Chiomonte, con cose, che musicisti che vanno in giro, no? Va bene, dai, è comunque il weekend, quindi è il momento ideale per restare insieme con chi si desidera, non solo magari con i colleghi di lavoro, però c'è anche gente che sta lavorando in questo momento, quindi anche insieme con i colleghi di lavoro, che talvolta, il più delle volte, se è un bel gruppo, sono le stesse persone con le quali poi andresti veramente a prenderti una birra poi la sera, no? Cioè, si creano queste amicizie meravigliose. E va bene, noi cerchiamo di fare un po' da collante in qualche maniera, la musica, diciamo, è proprio lo strumento perfetto per a questo scopo, e allora vogliamo suonare la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora. Ok, allora abbiamo il nostro Johnny. Buongiorno Johnny. Ah, Johnny non è al lavoro perché è sabato, quindi adesso lo sentirete dalla voce, la voce come diversa quando è fuori, insomma, è weekend. Johnny si piglia bene, vero? Ce l'ascoltiamo il suo vocale.
1: E allora buongiorno, eccolo, carissima Sonia, e ciao. Buon sabato. Indovino un po' dei Proclaimers, cosa mi piacerebbe ascoltare.
0: Chi lo
1: dedicata
0: sa,
1: dedicata chiaramente a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family e ovviamente a tutti gli amici, ok? Vabbè. Ciao ciao, un buon fine settimana a tutti. Ciao Sista.
0: Ciao Johnny. Vabbè, però lui, vedi, in realtà, adesso io scherzo, però lui in realtà anche quando è al lavoro, cioè lui c'ha tutta la sua combricola di capi e non capi, Eugene, c'è la pasticcia, quale, non ricordo più tutti i nomi, i soprannomi, perché ovviamente poi quando si entra, no, nel contesto così di dei colleghi, delle cose, ma come si faceva anche a scuola, d'altronde, no, ai tempi della scuola si davano quei soprannomi identificativi che andavano magari così ad esaltare una caratteristica. Ecco, lui in questo, Johnny, è un maestro, e noi sono anni che seguiamo tutta la storia di Eugene e compagnia bella con Johnny. Allora, The Proclaimers, arriva la tua canzone in questo sabato, suona per te.

0: direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
1: Signora, dipende dal sogno.
0: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
1: Ma facile da usare.
0: Ecco, è un po' classica.
1: Ma moderna.
0: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
1: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
2: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.

E c'è il nostro amico Igor. Buongiorno, come stai carissimo Igor? Tutto bene? Allora, lui anche ci scrive, ci ha prima chiamato l'uomo delle 11 Igor, quindi lui alle 11, anzi oggi è stato anticipato anche tipo di 5 minuti, eh? Allora, perché non vedeva l'ora di dedicare questa canzone a Colette, tra le altre cose appunto ci saluta, buongiorno caro Collage, un saluto, buona trasmissione, buon weekend alla simpaticissima Sonia, un saluto a tutta la family. Allora, tranquilla, non avevo visto che cagnara che hanno fatto per svegliare tutti, e ancora mi chiedono di far cagnara. Ragazzi, oggi è sabato, se non si fa cagnara oggi, quando dobbiamo farla? È normale, poi ci sta anche tutte le persone che normalmente chiedono canzoni più tranquille, cioè oggi siete super cariche, mi piace questa energia. Ok, allora, dedica per Colette, che tra altre cose è in ascolto perché mi ha scritto, e dopo mettiamo anche la sua di canzone. Arriva Gianni Morandi con L'Allegria.

Ed eccola qui la Colette. Brava Sonia, buongiorno, ciao Piemonte e Collage, buona trasmissione. Allora, vorrebbe ascoltare Zucchero, così è Celeste. Dice è molto dolce come canzone da dedicare a tutti gli ascoltatori, a Igor, a te Matteo, con tutta l'amicizia per voi. Un buon weekend a tutti, grazie. Allora felice weekend anche a te carissima e dolcissima Coletta. Arriva Zucchero.

Allora, Rina dall'Alta Valle ci ha chiamato per chiederci una canzone veramente super epica. Dice quella di Whitney Houston, quella veramente romantica, quella che va top, il film, le cose. Ho detto va bene, ho capito quale vuoi, te la metto subito. Cosa stai facendo, Rina? Ho fatto la conserva, ho fatto questo. Lei già alle 11.30, tipo dalle 5, non lo so, che sta lavorando a casa, che raccoglie, fa conserve, fa cose sott'olio, aggiusta l'orto, mette a posto i gerani, fa cose per poi metterli, insomma, prepararli alla stagione invernale. E così Rina non si riesce a fermare, è impossibile, è una forza della natura la nostra Rina. Ok, allora Whitney Houston per te.

0: Sono le 11:38.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
6: Allora, qui c'è gente che già si sta preparando per questa sera per andare a ballare in giro, evidentemente, perché mi chiedono Gigi D'Agri, cioè sei troppo forte, sogna The Voice e vai. E allora dice, beh, facciamo un po' di bordello, direi, allora Gigi D'Agri, va bene, Gigi D'Agri sia sulle mani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Alla prossima richiesta in ordine di arrivo. Allora, qui la febbre del sabato sera sta salendo perché mi richiedono i Bee Gees. Eccoli.

E abbiamo anche il nostro amico Augusto in questo sabato, intanto che lui se la prende anche con serenità e tranquillità, già che non sta lavorando, quindi già ho fatto colazione, il caffettino, le cose, adesso piano piano insomma iniziamo anche questo weekend e lo iniziamo bene con Vanessa Paradis, la tua richiesta qua su Radio Dora suona per te. Ciao Augusto, felice weekend.

0: domenica.
1: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica dell'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube alta 4 km. Sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, ha deciso il nucleo di coordinamento operativo dello scalo etneo. L'avviso per il volo emesso dall'NGV è di livello rosso, il più elevato di 4.
2: C'è il drammatico ritrovamento del corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39enne originario di Chivasso, al centro delle cronache torinesi. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto straziato e parzialmente occultato in sacchi della spazzatura. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolti una professoressa di italiano accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere e una terza donna con le stesse accuse. Dalle piste al vaglio non si esclude quella di un festino a base di droga finito in tragedia.
3: Continua il viaggio apostolico del Papa in Francia a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. Così Leone XIV al centro di accoglienza migranti intitolato a Santa Bachita. La storia non è scritta da chi si impone ma da chi fa spazio, avvia la pace, genera fiducia e incoraggia la vita, ha aggiunto il Papa.
2: Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano.
3: Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio che passa da 12,2 a 6,1 centesimi, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. E i numeri non mentono. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%.
2: Lo sport parte male, la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto Sinner.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione

0: dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, tagliati per il successo.
1: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

Ed è Max Gazzè che suona alle 12.09 minuti. Eccoci qua ad aprire l'ultima parte del collage, ancora insieme in compagnia della grande family Radio Dora e ovviamente di Sonia Carella ai microfoni, la conduzione del collage come tutti i giorni in settimana dalle 10 alle 13. Allora, colgo questa occasione intanto per ricordarvi che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta Italia e oltre, andando sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live. Ottimo strumento anche se si è in ufficio, se si lavora, si lascia la radio accesa, ecco che magari appunto lo streaming può essere lo strumento proprio ideale. Idem, restate sempre insieme a noi scaricando l'applicazione di Radio Dora, che è gratuita e sicura, insomma, ed è veramente super comoda per non rinunciare mai alla musica giusta ad ogni ora. E poi puoi ascoltarci anche in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, sul Piemonte occidentale in FM, come probabilmente stai facendo. Ricordiamo ancora i contatti, perché sai che puoi richiedere la tua canzone, la puoi dedicare o semplicemente puoi chiacchierare insieme a noi raccontandoci appunto cosa stai facendo. Probabilmente a quest'ora stai già pensando al pranzo, cosa mangiare, dove mangiare. Questo è il weekend di Terra Madre, la cipolla bionda e piatta di Trubiaglio, perché poi la meliga, insomma, sul nostro territorio di certo, insomma, c'è un sacco di scelta, dolci, salato, quello che vuoi, trovi tutto in fiera, anche passeggiando, te lo metti dentro un cono, qualcosa, un pezzo di focaccia con un pezzo di non lo so, e quindi va là, insomma, il gioco è fatto, l'importante è stare insieme, stare in compagnia, godersi quest'ultimo sole della stagione e assaggiare i sapori del nostro territorio e magari scoprirne anche di nuovi, perché no? A tal proposito vi segnalo che poi invece domenica prossima, il 4 di ottobre, oltre ad essere San Francesco festa nazionale, che insomma questo è il primo anno che si va a rifesteggiare questo santo patrono d'Italia, ad Avigliana ci sarà a Vegana il Festival dello Sviluppo Sostenibile, quindi 100% vegetale, e sarà anche un modo, oltre per passare una giornata di festa tra concerti e quant'altro, anche per assaggiare appunto cose diverse, ovviamente 100% vegetali. Abbiamo anche dei campioni europei di street food, quindi insomma tanta roba. Va bene, dai, adesso magari andiamo a scoprire anche cosa stanno facendo solo a Terra Madre e quant'altro. 0122 64 04 46, telefono fisso 351 851 66 33, questo invece è il nostro numero WhatsApp.

0: Allora, nel weekend, oltre alle cose che vi ho detto, quindi Terra Madre, il Salone del Gusto, Torino e diciamo cose sparse, quindi anche Avigliana, poi domani con la cipolla di Druviaglio, abbiamo il Meligadea a San Michele, alla chiusa di San Michele, la sagra della cucina piemontese a Volpiano, che è 50° anniversario del Borgo il San Michele, cioè il fritto misto, queste cose così tipiche insomma della cucina piemontese. C'è la festa dell'uva a Caluso, c'è stata in realtà, ragazzi, è già passata. Festa dei nocciolini Chivasso, 22 e 27 settembre, insomma questa kermesse dedicata ai celebri dolcetti tipici di Chivasso. Vabbè, c'è cioè, insomma tanta roba, poi tra qualche settimana ci sarà anche la Fiera della Toma, sempre qui sul nostro territorio in Valsusa, famosissima. Vabbè ragazzi miei, adesso parliamo anche un po' di cibo, perché qui a forza di parlare di fiere ben fare.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

Allora, diciamo che effettivamente, come abbiamo sentito anche passare tra altre cose nella pubblicità, ci sono pure le sole piene, ripiene, quello che è. Insomma, cibo non manca, ma è una cosa che a noi italiani piace. Piace il cibo, piacciono poi gli eventi enogastronomici. Pensate che in Italia ce n'è ogni anno, solo quest'anno ce ne sono stati, almeno così tracciati, oltre 40.000 in tutta Italia, si intende. L'Italia è il paradiso, no, per coloro che amano gli alimenti, lo sappiamo, però spesso a volte sottostimiamo o non conosciamo abbastanza questo patrimonio sociale, economico, identitario e di solidarietà popolare. Talvolta le feste e le sagre sono perfino bistrattate, magari anche sul piano mediatico a volte, no? A parte, vabbè, ovviamente magari su alcuni canali che è più del territorio, perché effettivamente 40.000 e oltre identificate come enogastronomiche, attenzione, perché poi c'è da diversificare, da fare poi delle differenze. Quindi talvolta le feste e le sagre sono appunto in alcuni casi così un po' date per scontate, però non, bisogna in realtà fare un focus proprio sul valore culturale, sono parte integrante proprio del nostro vivere, insieme ovviamente al tessuto socio-economico del nostro paese, creano valore diciamo contrastano anche l'isolamento, no? Poi è tipico della nostra epoca, perché poi dietro ad una fiera, ad una sagra, insomma, questi eventi, piccoli, grandi che siano, c'è tutta una macchina di persone che si muovono, di volontari, più volte volontari, diciamoci la verità, gente che si fa un mazzo super mega galattico, che toglie tempo alla famiglia, al lavoro, alle cose, pipì, per creare, diciamo, comunque risorse per la collettività. Poi, per carità, ci sta tutta la soddisfazione del caso, e poi effettivamente diventa una vetrina per tutti quegli artigiani che comunque fanno fatica a continuare a tenersi stretto quella piccola fetta di mercato che in un tempo moderno come questo, dove la grande distribuzione, l'importazione, la ciccia alla pasticcia, comunque ovviamente diventa un competitor insuperabile. Quindi ricco, dal ricco ecosistema appunto di eventi alimentari italiani, dalle grandi fiere internazionali, ai mercati locali, dalle sagre di paese, alle feste non gastronomiche, chiamiamo questi, animano, colorano ovviamente tutti i nostri borghi, le nostre città. Insomma, emerge infatti un fenomeno dai profondi risvolti. Allora, per l'Italia, dove la rinomata tradizione culinaria ha recentemente avuto poi anche questo importante riconoscimento internazionale, queste manifestazioni non sono solo momenti di consumo e svago, però occasioni proprio per raccontare le storie del territorio, saperi antichi, produzioni tipiche e biodiversità, ovviamente senza poi dimenticare l'indotto economico che creano, spingendo anche il turismo. Ma ne parliamo ancora.

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Allora, arriva il messaggio dal lab, ci scrive Carlo, oggi ce l'ha con Samuel. Samuel, cosa c'è? Perché sei un po' reppone, è così che adesso ti vogliono dare una lezione di musica ai tuoi colleghi, fammi capire. Allora, buon sabato Sonia, un saluto e un buon weekend a voi della family. Ti chiedo, puoi mettere i Jody Hendrix? Che Samuel ha bisogno di sentire le basi del rock, ridendo. Samuel, non me la racconti giusta. Qui si sta aprendo nel lab un dibattito su musica, non musica, cioè cultura musicale. Devi andare, cioè devi girare veramente con Gemini lì a portata di mano per non sbagliare nessun tipo di risposta, perché poi quando si parla di rock ho capito che sono preparati i ragazzi qui nel lab, ne sanno. Va bene, dai, allora ce l'ascoltiamo. E John Hendrix per Samuel.

Ok, dopo questo piccolo momento Woodstock, Valtrino, questa era Janis Joplin comunque. Allora, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Sal Da Vinci, lui, insomma, di quest'anno, però grazie che hai un buon weekend, io so esattamente cosa tu mi stia chiedendo. E allora, ce l'ascoltiamo, ciao carissimo.

Allora, vedi, era tanto che non si sentiva questa canzone, dice Rodolfo. E quindi adesso è ciao Vera, carissima. Ok, dopo ti metto qualcosa. Allora, chiudiamo però il cerchio su quanto stavamo dicendo riguardo le sagre e insomma tutte gli eventi enogastronomici in Italia, che ovviamente sono tantissimi ogni anno, diciamo, nel complesso. Poi il turismo enogastronomico in Italia beneficia molto poi di questa ricchezza, insomma, che coinvolge poi i territori in modo capillare, valorizzando alcune città come nodi poi di una rete di respiro internazionale. Quindi, in termini strettamente economici, questi appuntamenti generano valore e occupazione, con un trend in crescita e un ruolo sempre più decisivo nella scelta delle destinazioni turistiche da parte dei visitatori italiani e stranieri. Quindi queste manifestazioni non di rado diventano poi ragione stessa del viaggio, contribuendo a un ridotto ad un indotto turistico che combina gastronomia culturale locale, artigianato, ospitalità, insomma tutte le cose che vi dicevo, favorendo poi anche la scoperta di territorio spesso magari marginali rispetto poi ad alcuni circuiti tradizionali, ovviamente parlando di turismo. Parallelamente, quindi, le sagre, le feste di paese contribuiscono ad un tessuto di eventi diffusi in tutte le regioni. Si stima appunto che in Italia si tengono oltre 40.000 tra sagre, festival, manifestazioni enogastronomiche ogni anno, con un fatturato complessivo di oltre 900 milioni di euro e migliaia di giornate di attività correlate al territorio. Quindi queste feste rurali, poi spesso organizzate dalle Pro Loco, da associazioni, comunità locali, in sinergia con le amministrazioni, ciccio e la pasticcia, non sono solo momenti di consumo, ma di espressione proprio di memorie collettive, di festività stagionali, celebrazioni dei prodotti e delle pratiche appunto gastronomiche che hanno costruito l'identità culturale proprio delle comunità italiane. Quindi un paese come l'Italia, dove ogni territorio conserva i piatti, le tecniche di produzione, dei rituali alimentari propri, trova poi in queste manifestazioni una forma di autodifesa culturale, un'opportunità di attrattività che ovviamente va a favorire la coesione sociale e supporta il territorio. Io vi ricordo comunque che poi alle 13 c'è anche la RISPA, quindi diciamo tutti gli appuntamenti, diciamo, sul territorio, sul nostro territorio, ovviamente parlando appunto Valsusa, Piemonte e quant'altro, li trovate poi appunto così elencati nella nostra rubrica dopo le 13, subito alle 13, poi in realtà anche poi verso sera, insomma tre passaggi al giorno. E inoltre la RISPA, se non siete riusciti ad ascoltarla, la potete trovare anche sul nostro sito radiodora.it. C'è proprio scritto RISPA, la puoi ascoltare in ogni momento e quindi restare aggiornato su tutti gli eventi. Idem, se hai scaricato l'applicazione, hai direttamente lì il pulsante che ti porta appunto direttamente ad ascoltarti poi la RISPA. Va bene, Simone Cristicchi.

Toc toc, ci sono, molto incasinata, dice, ma tengo duro. Mettimi cosa puoi, un grandissimo abbraccio a tutti. Allora, carissima Vera, che ci scrive da Giaveno, ricordati, tra tutto sto gran casino, ricordati di vivere, come dice Jovanotti.

Ragazzi miei, ci dobbiamo salutare, siamo arrivati al termine del collage in questo sabato di fine settembre, 26 settembre. Allora io vi auguro il meglio, divertitevi, fate cose belle, fate cose che vi fanno stare bene, e ovviamente tra queste la musica vi accompagnerà sempre, quindi restate con noi. Rispa, pausa pranzo, musica non stop per tutto il weekend, noi ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 10. Sonia Carella sempre con voi, vi love, ciao family.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Il Comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove, domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson, presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, le giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, domenica 27 settembre,

0: Alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre, dalle 8 alle 17, al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 9349 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Sta per iniziare Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6:23. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11:30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Divani
3: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
6: Radio Dora.
0: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, l'Iran propone agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. L'iniziativa prevede anche la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Teheran chiede però la revoca delle sanzioni sul petrolio, lo sblocco dei beni congelati e la fine del blocco navale. Da Washington fanno sapere che i colloqui attraverso i mediatori proseguono, ma per ora non c'è ancora un accordo.
1: Papa Leone XIV guarda alla crescita dei nuovi cristiani in Francia. All'Institut Catholique di Parigi il pontefice ha incontrato catecumeni e neofiti, sottolineando come sempre più adulti scelgano di avvicinarsi alla fede nonostante una società fortemente secolarizzata. Leone XIV ha chiesto alla Chiesa di accompagnarli anche dopo il battesimo, evitando quello che ha definito un vuoto post-battesimale e favorendo la loro piena integrazione nelle comunità cristiane.
2: La cronaca: nel quartiere Colli Aniene a Roma, un uomo è morto nell'incendio divampato questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione e costretto all'evacuazione dello stabile. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 3 persone, tra cui 2 anziani con disabilità. Il corpo della vittima non è stato ancora identificato, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.
1: Economia: ancora rincari alla pompa. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio e il diesel self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. L'aumento però è stato più contenuto rispetto a quello fiscale. Da lunedì scatterà il tetto deciso da Eni. Per 30 giorni il diesel non supererà i 2,19 euro e la benzina l'€1,99. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%, e chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
2: Novità in arrivo per chi viaggia ogni giorno sull'alta velocità. Dal 1 ottobre Trenitalia cambia gli abbonamenti mensili. Per salire sulle frecce sarà necessario prenotare il posto prima della partenza. L'obiettivo è garantire una migliore gestione dei posti disponibili sui treni. Le nuove regole riguarderanno soprattutto i pendolari dell'alta velocità e stanno già suscitando proteste tra i viaggiatori abituali.
1: Lo sport, il calcio: l'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta in Nations League con il Belgio all'Olimpico. Per Roberto Mancini l'obiettivo è conquistare i primi punti nel girone e lunedì sera gli azzurri sfidano la Turchia.
3: Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire.

0: dire, sì.
1: Il CT pensa a diversi cambi, in difesa torna Bastoni, mentre sulla destra potrebbe esserci spazio per Caiode. Novità possibili anche a centrocampo e in attacco.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Le Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Le Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

l'angelo quando torno a casa mia. Voglio un angelo che mi faccia.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni alpine restano interessate da una struttura di alta pressione, ma una massa d'aria più fresca e umida affluita da est ha determinato nuvolosità estesa, analogamente a quanto avvenuto nei giorni precedenti. Con l'esaurimento di questo afflusso, la nuvolosità tenderà progressivamente a diradarsi e torneranno a prevalere condizioni in gran parte soleggiate, salvo residui addensamenti. La struttura anticiclonica manterrà la sua influenza anche all'inizio della settimana, con temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con nuvolosità irregolari a tratti estesa tra pianure e settori di media e bassa valle del Cuneese, Torinese e Biellese, con annuvolamenti irregolari anche su Vercellese, Novarese, zona del Lago Maggiore e bassa valle d'Aosta, schiarite più ampie tra Astigiano e Alessandrino e soprattutto sull'interno delle valli alpine e sulla valle d'Aosta. Nel corso della mattinata tendenza a diradamento della nuvolosità, con prime aperture anche sulle pianure del Cuneese e Torinese. In giornata più soleggiato o al più poco nuvoloso, con addensamenti sui pendii montani, soprattutto tra le medie e basse valli del Cuneese, Torinese e della Valsesia. Ampie schiarite altrove. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 18-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo generalmente soleggiato salvo residui strati di nubi medio-basse al primo mattino tra le pianure e i primi tratti vallivi del Cuneese e Torinese. In giornata in gran parte soleggiato con addensamenti sui settori montani piemontesi e lievi velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con tendenza a velature nel corso della giornata e addensamenti pomeridiani sui pendii montani, soprattutto delle valli piemontesi. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo. E nelle tue mani!
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
7: Totac, Totac, divani!
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Radio Gora.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: Gata muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

vedessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti di racconto disilluso.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 14:59. Radio Dora Notizie.

0: Centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
0: Svolta nel giallo di Torino, dove tre persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre due donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
1: Voltiamo pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
0: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare, Tyra Grant cede in 2-7 a Kalinin, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale, dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici?

0: 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
0: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
16: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
15: Ah, quindi più qualità, più scelta.
16: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
17: Pasta del mobile!
18: Geniale, vero?
19: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val per Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
20: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sottovento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti

0: Sono le 15 e 38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragonfish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3. Caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

0: battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
1: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi. 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
0: Voltiamo pagina, nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi, nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
1: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
0: Ancora disagi a Catania per l'Etna, una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze, con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
1: Lo sport della Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ogier, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
4: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scartone. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in

0: omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che sulla statale 24 del Monginevro, per lavori, è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier fino alle 6 di mercoledì 30 settembre. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette cui pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: ti aspetto, mon
1: amour. Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
1: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
2: Voltiamo pagina. Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
1: La cronaca: tragedia nel torinese, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. 3 le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre 2 donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
2: Calcio: apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
1: La Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16esimo dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30, dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14, musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile,

0: BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per lavori, fino a giovedì 29 ottobre, il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre, sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
8: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
7: Ah, e per la cucina?
8: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
7: E per i pagamenti?
8: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
7: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Lì che è scattato sedicesimo chiude al quinto posto davanti all'altra rossa di Hamilton e limita i danni perdendo solo 15 punti dal compagno Russell, ora distante 66 lunghezze. Giornata da dimenticare invece per le McLaren con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio. Superbike sul circuito di Cremona, Bulega chiude secondo in gara 1 alle spalle di Lecuona. Appuntamento rinviato con l'aritmetica certezza del titolo, con il pilota italiano che avrà un secondo match point domenica in Super Pole Race. E siamo al calcio, giornata di allenamento per l'Italia di Roberto Mancini dopo la pesante sconfitta contro il Belgio all'esordio in Nations League. Gli azzurri infatti si sono ritrovati al CPO Giulio Onesti per una seduta di allenamento sostenuta da chi non ha giocato all'Olimpico, mentre i calciatori che hanno preso parte al match contro i Diavoli Rossi hanno effettuato una seduta di scarico e piscina. Fisioterapia e lavoro differenziato per Zaniolo. Il gruppo azzurro è già pronto per ripartire. Nessuno scoramento, ma grande concentrazione sul prossimo obiettivo e tanta voglia di iniziare a preparare il match contro la Turchia in programma lunedì, con l'obiettivo di mettersi in carreggiata. Un appuntamento quello contro la squadra di Montella che potrebbe già essere decisivo per non retrocedere nella Lega B di Nations League. La Serie B scossone ad Empoli dopo aver diretto l'allenamento di questa mattina. Guido Pagliuca ha salutato la squadra e ha presentato le sue dimissioni. Da quanto trapela, una decisione dettata da divergenze con il club. Il tecnico quest'estate era stato richiamato in panchina dal presidente Corsi dopo l'esonero della passata stagione, quando la salvezza era stata poi conquistata dal successore Fabio Caserta. Tennis, la corsa dell'Italia alla Billie Jean King Cup si ferma in semifinale. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre, capitanate da Tatiana Garbin, cedono 2-0 all'Ucraina sul veloce indoor a Shenzhen e lasciano la scena a testa alta. Questa volta non arriva la rimonta. Prima Kalinina supera Tyra Grant 6-3-6-4, poi Svitolina firma il punto decisivo battendo Jasmine Paolini 6-2-6-2 in poco più di un'ora. Per le ucraine, che per il titolo sfideranno la Repubblica Ceca, è la prima finale della storia. Per l'Italia è la fine di un'altra splendida cavalcata. La prima partita del sabato di Laver Cup è invece del Team World. Lerner Tien ha infatti battuto l'azzurro Flavio Cobolli per 6-3-2-6-10-7 al match tie-break del terzo parziale in 1:35 di gioco. Con questo successo, che vale ben 2 punti, il Team World raggiunge il Team Europe in classifica 3-3. America's Cup, una seconda giornata di gare piena di emozioni a Napoli, vento oscillante e colpi di scena, con Luna Rossa che in classifica generale resta in testa. L'equipaggio senior del team italiano raccoglie un comodo primo posto, poi una sesta, seconda e terza posizione, 8 punti in più di New Zealand e 14 più di Alinghi. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
6: Totac, Totac, divani!
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio,

La pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel del Tenda fino a giovedì 29 ottobre la strada verrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
2: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente. Due generazioni lontane un secolo, ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. E una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
1: Radio Dora vi ha presentato Due minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti. Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
2: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
3: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
2: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
3: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
2: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longo Borghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
6: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Jeep, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione in mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 settembre. Al momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Sono le 19:36.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficace. efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: e 3 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della Panetteria e Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione in mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavière dalle 21 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 settembre. Al momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Il Comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove, domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Trubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson, presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villar Focchiardo, domenica 27 settembre alle ore 11, presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17, al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 9349 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 26 settembre, l'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, l'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro con dove? Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

nostra camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 27 settembre, sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

coi tuoi occhi, cortecce di pino attaccate a noi, così dividemmo una striscia di sole, la tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi, un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe,
12: ritorna la magia
11: e siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Sono le 22 e un minuto. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

what I am, a solitary man, solitary man.

0: mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: ay ay ay ay ay ay ay ay.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Doc.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

vada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Approchez, approchez! On va lancer le big bisou!

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi
1: in tasca. Please and call in 8 9 years old. You're the call.